Si ya hubo, ya sama cosa. Amuna yeye, amuna yeye, coma, sama cosa. Tanga tanga, umbuza tanga, ne sama cosa.